che quello. Lo mi scevio se amo mogni, tla tza chi cani temo tla tipa, ci matio tlaso, tla tipa, irica.